0: Birichina Notizie.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%. Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Tema migranti, fra Toianni di AVS contesta ancora le politiche del governo. Sentiamo cosa ha detto.
2: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa, serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese. La crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
1: Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La Procura Alto Atesina ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
0: Birichina Notizie.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica. Musica bella. Musica no problem. Quella di Radio Birichina.

Chi se ne va dalla vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica. Sempre.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: misunderstood.
1: Birichina Notizie.
2: Ultimi aggiornamenti dalla redazione, ben ritrovati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale, perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
3: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
2: Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde, tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. Si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato, è stato sanzionato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
1: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Howie T.
1: Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Ecco le ultime notizie. In Siria il tribunale di Damasco ha condannato alla pena capitale in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva saudita Al Arabiya. Assad è stato ritenuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia, colpita da un sisma di magnitudo 7.4. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha a sua volta annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Rimane in atto l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta nella valle del Bove a una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Emerge dal monitoraggio di INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: agraffiato per voi Massita Skin.
1: Bene.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Grazie.

0: FIFA. Allora, siamo pronti, dottor Favero. Sveglia, sveglia. Siamo pronti, andiamo con le news.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 5:02.
3: Birichina Notizie.
4: Aggiornamento delle 5. Buona giornata, ben ritrovati. Il Comitato Schengen è stato convocato per domani alle 14:30 nell'aula di Palazzo San Macuto. La convocazione per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere per la Spagna. Ripristino dopo la decisione del governo di sospendere Schengen con il paese iberico per arginare la crisi esplosa in Spagna con migliaia di migranti giunti a Ceuta via mare. Nicola Molteni, deputato leghista, difende la decisione del governo.
5: Per la Lega non ci sono dubbi. Avanti sulla sospensione di Schengen, difesa di confine e frontiere e della sicurezza dei cittadini italiani anche contro il pericolo del terrorismo islamico.
4: E dopo la Danimarca, anche la Svezia attacca il premier spagnolo Sanchez. Pessima idea, dicono a Stoccolma, regolarizzare in massa i migranti. Caldo record e siccità in Europa e in Gran Bretagna l'acqua è razionata per 27 milioni di abitanti. Mai negli ultimi 20 anni gli agricoltori britannici hanno raccolto così presto le granaglie, con i livelli di acqua che sono diminuiti tra l'11 e il 70% rispetto all'anno scorso. Rimaniamo nel Regno Unito, dove il governo ha rinunciato al recupero del tesoro nel relitto della Sussex. La nave potrebbe conservare monete d'oro per 6,4 miliardi di dollari. Il Telegraph parla di timore di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque. Per il momento è tutto, a risentirci alle 6, ci sarà l'appuntamento con le previsioni meteo. Buona giornata.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina.

18 a Jesolo in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Lei una delle tante del nostro cast che dopo vi ricorderò nel corso della puntata, terz'ultima puntata, mercoledì, giovedì, venerdì, poi venerdì si chiude la baracca, cassa integrazione per tutti i burattini, me compreso, e olio direbbe arrivederci il giorno 31. Siamo pronti per dar vita a questa che voi sapete meglio di me, la puntata del mercoledì è sempre la peggiore del buongiorno Joe, quindi cambiamo.

0: una, quando meno te l'aspetti, ti arriva la Old Babion. Buongiorno.
1: Ciao vecchiaccio.
0: Dei due la vecchiaccia sei te, eh.
1: No, caro.
0: Dove sei? No, no. Dove sei finito?
1: Io sono vento in pompa.
0: No, no, cosa c'hai? I venti in pompa.
1: Sì, vento in pompa. Vento.
0: Il vento in poppa, si dice. Prova a dire vento.
1: Sì, ecco,
0: no, devi dirlo, il vento in poppa.
1: Il vento in pompa, sì.
0: Non in pompa. Il vento. Aspetta. Laura. Laura,
1: sta attento.
0: No,
1: devi prendere, ricordati.
0: Sì, le vitamine,
1: devi prendere,
0: devo
1: prendere. Sai.
0: Sì, le vitamine. No, però se no dai l'idea della vecchia proprio, no. Devi dire c'ho il vento in poppa. Vai.
1: Dentro in pompa.
0: Non in pompa, in poppa.
1: No, sì, ma perché capisci male tu? Dai.
0: Ma dove sei stata 3 settimane che non ti sentiamo?
1: Sono stata a Zonzo.
0: A far che? Guarda che noi ci preoccupiamo, ragazza,
1: No, no, comunque non potevo perché ero in mezzo al mare, non potevo.
0: Ho capito. Vabbè, ti sei divertita, riposata perlomeno.
1: Riposata no, divertita un sacco.
0: Perché voi vecchiotti andate a ballare, no?
1: No, non andiamo a ballare.
0: Andate a ballare la sera, ma anche al pomeriggio, la salsa, il merengue, poi il liscio la sera, no? Andate a ballare tutte quelle robe lì.
1: No, io ascolto piano basso.
0: Ho capito. Roba tipo Fred, sei come la Ross, tu ascolti roba.
1: Certo,
0: va bene.
1: Certo.
0: Va bene. Certo. Ragazza, sono felice.
1: Sento già la tua mancanza, Gio.
0: Succede? Perché?
1: Perché?
0: Perché vado via io, ho capito. Ah, ok, ma che carina che sei, ma tornerò, tu sai che l'erba cattiva cresce sempre. Ma dai, stai tranquilla. Ho 15 giorni, 2 settimanine, ma
1: comunque,
0: che sono.
1: Vengo a fare un giro dove stai tu.
0: Vieni a Jesolo, no? Il 18 è anche
1: sì,
0: a Rosolina.
1: Sì, vengo.
0: Ragazza, non è che molliamo per riposarsi noi, siamo in pista,
1: no,
0: da un'altra parte.
1: Sicuramente no. Ma comunque vengo a vederti, dai.
0: Sai che c'ho la Berti che ha più o meno. La tua
1: età. È più vecchia lei.
0: Lo sapevo che dicevi così. Laura, cosa mi fai sentire?
1: Allora, Balli Proibiti mi fai sentire.
0: Ah, ho capito. Ho capito, sì. The Time of My Life, va bene. Ciao ragazza.
1: Ciao,
0: ti abbraccio.
1: Amore mio.
0: Ciao. The Old Babion, i Balli Proibiti, eh.

0: sono Joe. Giovanni Zani che sono io, vi sto parlando, adesso è l'ora, siamo già in ritardo. Ho 40 secondi di pubblicità. Stamattina no lentone se non è un disco limone. Ve lo metto io, il lentone ve lo metto io subito dopo. Berichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: Villar, come siamo messi? Villar!
1: Buongiorno, ciao! Eccolo il pazzo, sono io!
0: Ciao!
1: Ancora domani e poi da venerdì sono ufficialmente in ferie.
0: Sì.
1: Era balzata una bella idea,
0: sì,
1: di venire con la moto e la bionda,
0: sì,
1: a Jesolo o a Rosolina Mare a vedere i tuoi spettacoli.
0: Potevi!
1: Tuoi, insomma, e tutti quelli che partecipano
0: organizzano
1: anche per farti gli onori del compleanno che avverrà il 20, se non ho capito male.
0: No, il 22.
1: Ma abbiamo un ragazzo di 14 anni ancora da crescere, il quarto, l'ultimo.
0: Oh Gesù.
1: E quindi si rimanda solo, a sto giro si rimanda. Naturalmente saluto te che fai sempre un'ottima compagnia a me, la bionda.
0: Grazie.
1: E a tutti i birichini. E da Villar, Roma.

se può danzare, è certo che si può danzare, ci mancherebbe altro. Piazza Milano poi è l'ideale per fare qualche ballo, no? Con le canzoni della Berti che si cantano e si ballano a squarciagola.

Pieretti, vado a memoria perché tutti non li ricordo. Venite, insomma, organizzatevi. Miller! Zarola, avevi l'occasione giusta. L'occasione giusta per prendere la moto e venirci a trovare, il 21 a Rosolina, quando finiremo lo spettacolo intorno a mezzanotte, io poi stapperò la bottiglia di spuma per tutti coloro che saranno in piazza in occasione del mio compleanno, quindi ti perdi la spuma, guarda che vabbè, grazie comunque. Adesso Crocodile Rock con Elton John e poi tocca ancora a voi.

0: Crocodile Rock su Radio Birichina, 5:30, Bondà 5:32. Questo è il buongiorno, Joe. Che abbiamo? La Sciura, la bella lavanderina, pronto?
1: Buongiorno, Joe.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i radio ascoltatori, sono Tiziana.
0: Ciao,
1: di Lago Tiziana. Santo.
0: Ciao, Lago Santo.
1: Vorrei salutare, ciao, Daniele Stella, il mio fornaio.
0: Sì.
1: Ci ascolta sempre.
0: Sì.
1: E ha voluto informazioni su Radio Birichina, cos'è sto gettone d'oro.
0: Gliele hai date.
1: Mi sono fatta una risata.
0: E
1: ti lascio il gettone, Gio.
0: No, ma glielo
1: una
0: devi
1: giornata,
0: spiegare.
1: Dai, sono gli ultimi giorni.
0: Glielo devi
1: qui
0: spiegare.
1: Tiziana, per un po' non la sentirai. E ho in ferie.
0: Ragazza.
1: Se Dio vuole. Anche oggi si fa caldo. Buona giornata a tutti.
0: Sì. È finita, eh. È finita come un calzino.

0: dai, vi chiedo una mano anche il vostro ausilio, io lo mando, però ci ho capito poco di quello. Aspetta,
1: Ciao, io sono Giuliano da Bergamo, vorrei sentire stamattina la canzone Rom Rom. E musica da disco. Ciao, da Bergamo.
0: Da Bergamo? Non ho capito cosa è questo amico Giuliano da Bergamo. Rom Rom?

0: Buongiorno.
1: Gio, buona giornata a tutti i birichini. Ciao. Stefania Voghera.
0: Ciao.
1: Potrei sentire Red Wind di Vasco Rossi? So benissimo che non si dice così, ma lui lo dice nella canzone, quindi...
0: Sì. Ma non Red Wind...
1: Mi salvo.
0: Rewind.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao.
1: E alla prossima.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Dai, te lo dico. Steffi di Voghera, provincia di Pavia. Ciao. Se non le sai le cose.

0: rosso al red wine. Ciao Steffi. Steffi, mangiato tutto? Sei in vacanza ancora, eh? Mamma mia, lui che è in vacanza da una vita, pronto?
1: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i birichini. Giovanni, due
0: sì.
1: settimane di ferie.
0: Sì,
1: oh. Due settimane, mi mancherai, no, mi mancherà oh. tanto Rosa.
0: Deficientone.
1: Ciao da Giuliano Schizzo Brescia.
0: Ciao.
1: Ah, disco limone, Nick Fiba con il Diablo.
0: Che disco limone è il Diablo? Wow.

0: abajo esto. Arriva, arriva il diablo. Litfiba, grazie, grazie a Giuliano Schizzo, Brescia. Buongiorno, cari amici Radio Birichina, sono le 5.46. Adesso ho gli ultimi gettoni lasciati là. Che c'è, Steffi? Hai dimenticato qualche cosa? La borsetta?
1: No, Gio, sì. Magari le ferie le ho fatte una settimana.
0: Sì.
1: Sono stata al mare e niente, adesso vado a lavorare. Tutti i giorni Voghera, sì. Milano, Milano Voghera, sì. E la tua compagnia quando faccio il turno della mattina è ottima per il viaggio.
0: Grazie.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Ciao, vedi come sono carini i nostri ascoltatori. Abbiamo gli ascoltatori più belli del mondo, Nessuna radio può vantare ascoltatori come i nostri. Dica.
2: Buongiorno Joe, buongiorno Birichina.

0: Luciana, come stai?
1: Abbastanza bene, dai, contento.
0: Rosa, qual buon vento? Vento di Johnny Guitar? Punto di...
1: Sì.
0: Spiegami, come mai Johnny Guitar, queste musiche così belle, questo personaggio?
1: Perché
0: sì,
1: all'età di 13-14 anni avevo un ragazzo che veniva sotto le finestre a farmi la serenata.
0: Ma pensate,
1: mi suonava sempre Johnny Guitar. Ma non so cosa mi è venuto in mente in questi giorni. Infatti ho detto la chiedo a Radio Birichina.
0: Chi se non Birichina può metterti Johnny Guitar, Watson, Highway 60? Guarda, abbiamo questo pezzo rigorosamente anni 60 che è qualcosa di straordinario. Va bene, Rosa.
1: Ascolta, ti auguro buone ferie, buon lavoro.
0: Sì, grazie.
1: Se non c'è il lavoro non ci sono neanche le ferie.
0: Certo.
1: E vi auguro un po' di salute come quella che ho io. Anche se io ci vedo poco, a voi non, voi dovete vederci.
0: Grazie.
1: Bisogna anche accontentarsi di ciò che ci mandano.
0: Ma sei meraviglioso.
1: Perché se guardiamo dentro nella finestra di un nostro vicino, vediamo che sono peggio di noi.
0: Esatto, brava. Ascolta, ti abbraccio senza con poco entusiasmo, giusto per non darti fastidio, però ti abbraccio, un abbraccio da amico.
1: Grazie
0: tesoro.
1: Ti ringrazio tanto. Salutami la vostra Rosa.
0: Guarda, dovrebbe essere anche in ascolto perché a quest'ora è in viaggio lei, sai, anche lei deve fare.
1: Sì.
0: Lei non fa Voghera Milano, fa Voghera Castelfranco, Castelfranco Voghera tutti i giorni.
1: Per accontentarti noi fa questo e altro.
0: Madonna, ti saluto, ciao ragazza.
1: Ciao, un bacione grande.
0: Ciao, un bacio a te, un bacio. Andiamo, dai.

0: aspetta che c'ho, non c'è, aspetta, foto profilo, ho l'ultimo messaggio, devo chiudere oppure rientro? Dipende dal pezzo, sentiamo il messaggio.
1: Buongiorno Gio, buongiorno Birichini.
0: Buongiorno.
1: Ho provato a chiamare ma nessuno mi ha risposto, non importa.
0: Che te devo
1: manderò
0: dire?
1: Manderò questo messaggio perché sì.

0: Sì, grazie.
1: Il gettone tuo?
0: Sì.
1: Io ti dico solo una cosa e tu capirai chi sono.
0: Sì, dimmi.
1: E allora! No! Buona giornata a tutti. Ciao.

qualcuno e poi alla mezzanotte festeggio, la spuma, posso permettermi solo la spuma, io posso stappare una bottiglia di spuma. No, solo agli amici, è meglio che mi aspetti, va. Vengo io a Roma, quando vengo a Roma, ma mangia dove? Dar papa, eh no? Oh, ragazzi, io punto in alto, andiamo alla spamma. Ho finito! Torno domani mattina, ore 5, qui su Radio Birichina. Vi lascio con la sigla.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 6:03.
0: Birichina.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina.

Camaleonti e Piccola Venere, 1970, l'anno di uscita di questa canzone. Buongiorno e buon mercoledì 12 di agosto 2026, ci siete? Beh, noi siamo qui per regalarvi una canzone, ci potete chiamare, ci potete scrivere al 393-7366-770, risponde come sempre Birichina. La famiglia è grande ed è già sveglia, come vedo, vi vedo belli attivi. Ascoltiamoci Grace Jones con Love in Rose.

0: Che bel sottofondo questo, ideale anche per il viaggio, ma anche per una bella passeggiata sul bagnasciuga. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, ciao, sono Lucia di Schio. Allora, ogni tanto vi ascolto al mattino quando mi alzo presto e mi fate tanta compagnia finché bevo il caffè e sono qui da sola, insomma, a preparare la colazione.
0: Sì.
1: Ecco, e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Bocelli, Con te partirò, perché è tanto significativa, perché per la vita è un viaggio, ecco, per me.
0: Bene, dai, ma se tu dovessi partire per un bel viaggio, chi ti porteresti, Lucia?
1: Chi mi porterei? Beh, il marito.
0: E poi?
1: E poi le figlie, perché ho due figlie, una che ha 45 anni e una 40, ecco, porterei tutta la mia famiglia.
0: Tutta la tua famiglia, bene, dai. Allora, grazie. Lucia, ci ascoltiamo la canzone di Andrea Bocelli, ti auguro una buona giornata.
1: Ecco.
0: Salutiamo tutti gli amici di Birichina collegati da Schio, quindi tutti gli scledensi, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao cara.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ti lascio gustare il tuo buon caffè con Andrea Bocelli e Con te partirò.

salutiamo tutti gli amici birichini in ascolto. Scusate, ho rovinato il finale di Andrea Bocelli. Con te partirò, dicevo, in ascolto, quelli in vacanza soprattutto, al mare, in montagna, in collina, con questa canzone di Laurent Voulzy, Rock Collection. Salutiamo Marco di Novara, buona giornata.

0: medley delle canzoni più belle degli anni 60-70 con Lorenzo Vulci. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno a tutti, io sono già sveglia come brava. Voi. Mi chiamo Lisa, vi ascolto in FM dalla provincia di Lecco. Volevo dedicare a mio marito una buona giornata dedicandogli bomba non bomba, arriveremo a Roma. Ciao amore, ti amo, ciao ciao.
0: Ciao Lisa, dai, non preoccuparti, tutte le strade portano a Roma.

0: alla fine sono proprio arrivati a Roma, Antonello Venditti, bomba o non bomba, rimaniamo in Lazio perché dobbiamo festeggiare un cantante. Le sue non sono canzoni ma sono opere, che nasceva proprio a Roma nel 1947. Stiamo parlando del maestro, di Amedeo Minghi, che è stato a trovarci proprio 12 giorni fa, il primo di agosto era qui in diretta con noi a Castelfranco perché aveva un concerto qui vicino, quindi l'abbiamo intervistato, l'abbiamo coccolato, sempre un grande. Tanti auguri a lui e tanti auguri anche a voi se festeggiate qualcosa in questo 12 di agosto. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Amedeo Minghi e dedicarla ad Alice, che ieri ha compiuto gli anni. Grazie e una buona giornata. Ciao.
0: Grazie a te, caro, e tanti auguri anche ad Alice per il suo compleanno.

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo. Radio Birichina, responsabile della vostra felicità. Birichina.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
5: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
5: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Nomadi è sempre nomadi, un giorno insieme alle 6.41 su Radio Birichina. È il momento di festeggiare anche il grandissimo Beppe Carletti, che nasceva a Novi di Modena proprio il 12 di agosto nel 1946. Lui in questi giorni l'abbiamo visto e rivisto e sentito in radio e la televisione per purtroppo la scomparsa del suo grande amico e collega Francesco Guccini. Beppe Carletti che si è un po' sfogato, si è dichiarato, perché lui dice: noi siamo la seconda band longeva in Italia e la seconda anche al mondo. La seconda band più longeva è il primato, è dei Rolling Stone, perché oltre 60 anni sul palco, lui oggi ne fa proprio 80. Tanti sogni ancora nel cassetto, come una fiction sui Nomadi, sul suo primissimo incontro con Augusto D'Aoglio, e soprattutto lui avrebbe anche un grande desiderio, quello di ritornare a Sanremo. Noi glielo auguriamo, perché io credo che se nel mondo della musica c'è una persona trasparente, una persona che non si è mai montata la testa, sia proprio Beppe Carletti. Gli facciamo tanti auguri per i suoi 80 anni, speriamo oggi di raggiungerlo anche al telefono. Fai gli auguri anche tu a Beppe Carletti, oggi festeggia
1: a Beppe
0: 80 anni.
1: Siamo di classe, Beppe, però riteniamo bene, li portiamo bene, teniamo ancora botta.
0: Dedichiamo una canzone a Beppe, dai, John Miles con Music, è una delle più belle dichiarazioni d'amore per la musica. Music

0: tanti auguri ancora a Beppe Carletto per le sue 80 primavere. Tra l'altro lui ha dichiarato anche: non ho mai visto tanta gente ai concerti dei Nomadi come negli ultimi anni, proprio una vita soddisfatta e se la merita. Facciamo gli auguri anche ad Alessandra Amoroso, che nasceva a Galatina nel 1986, e a Padova invece Chiara Galiazzi. Quanti compleanni in questo 12 di agosto. Ci dedichiamo ancora una volta alla musica, ma prima vi vogliamo mandare ancora una volta a vedere le grotte di Oliero lì a Val Brenta in provincia di Vicenza, proprio vicinissimo a Bassano del Grappa. Inviateci un WhatsApp qui a Birichina scrivendo Oliero al 393 7366 770 per aggiudicarvi due biglietti comprensivi anche di visita alle grotte. Ci dedichiamo ancora una volta alle vostre voci. Buongiorno.
1: Mi piacerebbe ascoltare una canzone degli ABBA a vostra scelta. Buona giornata a tutti. Mi chiamo Maria Luisa. Arrivederci.
0: Anche a te, Maria Luisa, ti auguriamo una buona giornata. 393 7366 770 per le vostre richieste.

Dancing Queen, salutiamo una queen di Malo in provincia di Vicenza, tale Roberta, che si è aggiudicata i due biglietti per visitare le grotte di Oliero, ma noi giocheremo anche domani, per quelli che hanno partecipato e non hanno vinto, non demordete. A Creta ci ascolta Emanuele, buone vacanze, lui si è portato birichina, avete visto che bravo, tra un po' arriverà anche la tua canzone. Intanto salutiamo Marco di Udine, voleva Teorema di Marco Ferradini.

0: di Marco Ferradini alle 6.56 su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Mi sto ascoltando e sono al mare a fare una camminata.
0: Che brava.
1: E vorrei ascoltare La testa gira. Ciao, grazie. E buona mattina.
0: Abbiamo anche qualcuno che suggerisce, è un po' di vento. Fred De Palma, Anita ed

0: testa gira e non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno cara, prima che tu ti dimentichi, io volevo parlare di quello che succederà martedì 18 di agosto con Birichina, no? Perché Birichina arriverà a Jesolo alle 9 con una parata di stelle musicali in Piazza Milano. C'è questo ragazzo, Giovanni Zanni, l'ho già sentito da qualche parte, che insieme a Roberto vi presenteranno Orietta Berti, Rettore, Repettola, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini con Consuelo.
0: Altro?
1: Insomma, ci sono gli ingredienti giusti, soprattutto per questo giovane, Giovanni Zanni, che è un giovincello.
0: Emergente.
1: Con Roberto.
0: Eccetera, eccetera. Allora, vi aspettiamo Piazza Milano dalle ore 21, ingresso gratuito.
1: Gratis, tutto a gratis.
0: Giusto, per questa bella serata sotto le stelle, finalmente. Ci salutiamo insieme a Miss Rettore.
1: Bene.
0: E al suo successo stamattina la sentiamo un po' sdolcinata con Amore Stella.
1: Amore Stella, dai, stellotta bella.
0: A domani alle 5, ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 7:04. Birichina.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Birichina. Radio Birichina Traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada A24 per lavori c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Sulla A23 vento forte tra Udine Sud e Carnia. Sul resto della rete circolazione regolare. Buon viaggio.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Mauro da Cervia, vi ascolto da l'app. Vorrei sentire, se possibile, una canzone poco conosciuta del maestro Francesco Guccini, Quattro Stracci. Dai che arriva De Assis Moreira, forza Ravenna sempre!
2: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli fritti.

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno, io ne ho abbastanza della complessa tua

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia, ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare di David Bowie, This is Not America. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti, ciao.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

chiamo Radio Pirichina. Per cortesia, vorrei ascoltare il brano Giochi di bimba delle Orme. Sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo, vi ascolto in FM. Buona giornata.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Birichina. Da quando sto nel fantastico mondo dei fatti miei, sto una favola. Radio Birichina e le chiacchiere stanno a zero. Birichina.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete su Radio Birichina insieme a me, insieme a tutto lo staff di questa meravigliosa radio. Oggi è il compleanno di Alessandra Amoroso, che è nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 agosto 1986. È una delle cantanti pop più di successo e amate della musica italiana contemporanea. Salita alla ribalta nel 2009 grazie alla vittoria in un talent show, ha collezionato decine di dischi di platino, oltre 3 milioni di copie vendute e il primato di essere stata la seconda donna italiana a esibirsi allo stadio San Siro. Auguri ad Alessandra Amoroso e buona giornata a voi. A domani!

richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770.

Martina, sono Adriana, vi ascolto dalla provincia di Venezia in FM. Vorrei dedicare a Renzo un bersaglio al centro. Ciao, Radio Birichina, e grazie.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 7:59 minuti.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce,

0: Palazzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, oggi e sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto, con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Nicole Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Buongiorno, sono Sara da Bergamo, vi ascolto su Radio FM. Vorrei richiedere per favore la canzone Periferia di Renato Zero. Auguro a tutti voi una buona giornata. Ciao! C'è chi fin là.

0: casa mía.
1: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
2: Ciao Radio Birichina, sono Massimo dalla provincia di Cremona. Mi piacerebbe sentire stamattina Profumo d'estate di Paolo Belli. Così una bella canzone ci dà un po' di vivacità. Ti ringrazio, buona giornata e buona estate. Ciao!

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Birichina, sono Sira, chiamo da Tortona e mi ascolti in FM. Vorrei ascoltare Non succederà più di Claudio Amori e Adriano Celentano e dedicarla a voi e a tutti coloro che stanno ascoltando. Buona giornata.

Buongiorno a voi, parla Alessandro, sono da Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Auguro a tutti buona giornata e vorrei ascoltare per cortesia Ovunque sarai di Irama. Buona giornata a tutti, grazie.

Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele dalla provincia di Torino e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Frutto Acerbo delle Orme, la dedico a mia figlia e a mio figlio. Buona giornata a tutti e grazie della compagnia che ci fate sempre, buona giornata.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: E anche stamattina, come tutte le mattine o quasi, dai, alle 8.40 e dintorni, Roberto vi presenta le sue due perle. Salutiamo Tiziana che sta in regia.
2: Buongiorno.
1: Bene, bene, bene. Allora, oggi facciamo gli auguri a Beppe Carletti, leader dei Nomadi, il grande fisarmonicista, tastierista, che da anni porta avanti la grande storia dei Nomadi. Ascoltiamoci una sua bella canzone, nata forse anche pensando il pensiero che ha avuto lei nei confronti del papà. Mille anni è il brano di pochi anni fa che oggi riascoltiamo come perla. E poi abbiamo gli Animals con The House of the Rising Sun, due canzoni completamente diverse ma due perle da ascoltare con passione e molta attenzione su Radio Birichina. Da Roberto un grande abbraccio a tutti voi e viva la vita, ciao.
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina. Radio
1: Birichina. Buongiorno, sono Armando di Cessato, provincia di Treviso. Come avete ricordato voi, oggi è il compleanno di Beppe Carletti, fondatore di Nomadi, e fagli tanti tanti auguri. Ok, grazie a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Sono di Credence, grazie.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 8 e 56 minuti.
1: Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna, la chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania, prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Richieste musicali a Radio Birichina? Chiama il 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Venezia. Volevo che ascoltiamo in FM, volevo ascoltare la canzone L'ultima notte dei caccia dei Pooh. Grazie.

chiamando da Padova, che ascolto in FM e mi piacerebbe ascoltare Diana di Polenka, se possibile. Grazie, buona giornata a tutti.

chiamo da Chiere di Larva, ascolto un FM e vorrei richiedere Hotel California degli Eagles, di dedicarla a tutti i birichini che sono in vacanza. Grazie, birichina.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desideravo dedicare il brano Mediterraneo di Mango a Giuseppe e dirgli che la vita è meravigliosa. Buona giornata a tutto il gentilissimo staff di Radio Birichina.

0: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.
1: Buongiorno Birichina, Luciano da Gagliarine. Vorrei, se possibile, ascoltare Want to Me Forever dei Queen. Grazie, buona giornata a tutti i birichini.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora. Birichina.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite. Prova il gel della BM Steel, toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

ascolto per radio, vorrei ascoltare Spidias Gonzales dei Passengers, se è possibile. Grazie, buona giornata, complimenti per la trasmissione.

Ciao Birichina, sono Marco, ti chiamo da Valdagno, provincia di Vicenza, e ti ascolto tramite Radio FM. Volevo dedicare ad una mia amica, che in questo periodo ho avuto un dispiacere, innamorata di Raffaella Carrà. Grazie e un bacione a tutti voi. Ciao.

Ciao la Librichina, mi chiamo Giovanni, chiamo da Mantova, vi ascolto in streaming e vorrei sentire se possibile la canzone Jump di Van Halen. Grazie, ciao, buongiorno.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770. C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, Elio da Schio. Vi ascolto sempre in FM. Vorrei, in onore di in ricordo di Guccini, Bologna. Grazie, buon ascolto. Anche a tutti i birichini, buona giornata.
2: Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli,

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Sono le 9:59.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Wi-Fi.

Hai telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. A Radio Birichina l'amore si sente, si respira, si vive.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Una buona giornata. Donald Trump è tornato a parlare di elezioni del 2028 negli Stati Uniti. Tutti mi chiedono di ricandidarmi, ha detto il presidente, ma c'è una legge ferrea. Intanto il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Considerando anche gli oleodotti, si arriva a 15 milioni. Politiche migratorie e le misure del governo sono sempre più seguite dall'Europa, lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza.
3: L'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana, con le sue ricette ideologiche e fallimentari, è sempre più isolata.
2: Siamo allo sport. Pioggia di medaglie per l'Italia sia a Parigi che a Birmingham. Parliamo naturalmente degli europei di nuoto e di atletica. Cominciamo dal nuoto. Nei 100 rana uomini Martin Enghi conquista la medaglia d'oro, così anche Quadarella che conquista la quarta storica massima medaglia negli 800 stile. Bronzi invece per Cerasuolo e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Batocletti terzo oro europeo sui 5000 metri donne e bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs invece si è infortunato durante la finale e si è fermato. È tutto per il momento, buona giornata.
4: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
5: Birichina. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno, telefono da Brescia e vorrei ascoltare la canzone Tre Parole. Ascolto in streaming. Faccio tanti auguri a chi è in vacanza e anche Radio Birichina. Grazie, buona giornata.

0: sono Daniela, chiamo da Codrolto. Intanto auguro un buon Ferragosto e vorrei sentire, se possibile, la canzone Generale, però cantata da Vasco. Grazie e buona giornata.
1: Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Radio Birichina, ascolto da Roma in FM. Vorrei che trasmetteste In una stanza quasi rosa di Biagio.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani, con me c'è anche Rosa. Ciao Rosa.
2: Ciao Gio, vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: Il giorno 15 di agosto, giorno di Ferragosto, tutti i supermercati Prix sono aperti fino alle ore 13.
2: Quindi sabato 15 agosto nessun problema per fare la spesa. Prix!
1: Fatti furbo, vieni Quix!
3: Un mattino di grande musica? No problem, c'è Radio Birichina.
4: Buongiorno Radio Birichina, sono Emanuele da Frosinone. Ti ascolto in FM, oggi è il mio compleanno, viaggio verso Roma dopo il turno di notte e vorrei ascoltare Tempo Piccolo di Califano. Grazie.
5: Diventai grande in un tempo piccolo,

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Buongiorno, sono Anna Maria da Chioggia. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone Bastardo di Anna Catangelo. Vi ringrazio molto, siete una splendida radio, ti ascolto sempre. Buona giornata, grazie.

0: Radio Birichina.
1: No problem.
2: Ciao Birichina, sono Michele da Verona.
3: Vorrei ascoltare quella canzone degli anni 50, Seas of Love. E una buona giornata a tutti quanti.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Roberto e chiamo da Monteforte del Pone in provincia di Verona. Oggi a tutti i birichini in ascolto vorrei dedicare una canzone che è stato un tormentone estivo di qualche anno fa. Io ti voglio tanto bene, di Roberto Soffici. Ciao Birichina, ciao Birichini.

0: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Mantova, mi chiamo Donatella, ascolto in FM, volevo fare una dedica a tutti, anche e soprattutto allo staff, che sono molto gentili e ci fanno divertire tutto il giorno con le canzoni anche che ascoltiamo. Grazie mille, vorrei ascoltare il Rinascimento di Gianni Morandi. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Questo mondo tende la sua mano, forse cerca di

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei dedicare la canzone Teresa di Sergio Endrigo alla mia amica, che è un po'

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. One ticket, please.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Berichina. Radio Birichina.
8: Time. Ora. Sono le 11:00.
9: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari, in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Sulla sospensione del trattato di Schengen fra Italia e Spagna, domani ci sarà l'audizione in commissione del Ministero dell'Interno Piantedosi. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni. Il segretario di azione Carlo Calenda:
12: l'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia, e non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
11: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione.

produzione americana. Europei di atletica, Nadia Battocletti oro e Micole Maiori bronzo nei 5.000, Marcel Jacobs si ferma per un infortunio nella finale dei 100 metri. Due ori per l'Italia ieri anche a Parigi, dove sono in corso gli europei di nuoto. Medagliati Quadarella per le donne e Martinenghi per gli uomini. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Sono Luciana, provincia di Treviso. Ti ascolto in FM. Per favore vorrei ascoltare la canzone Susanna di Vasco Rossi. Ti ringrazio immensamente. Ciao Radio Birichina, buon mercoledì e buon lavoro. Ciao, grazie mille.

Ciao, siamo Fabio e Antonella, siamo dal ritorno di dalle vacanze, volevamo ascoltare la canzone di Luciano Rossi, Bella. Siamo in macchina, siamo nella zona di Verona e stiamo ascoltando appunto in macchina. Buona giornata, grazie a tutti.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vi chiamiamo da Bologna in direzione Slovenia. Vorremmo ascoltare una canzone del caro Francesco Guccini, Eskimo. Ciao!

0: Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Sono Franca. Volevo per cortesia sentire Abdul di Paolo Rossi. Grazie di nuovo, ciao a tutti.

che nebbia è sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister! Mister! Salve! Ma che modo di parlare? Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dalla sede del Milan che... Mamma mia, mamma, che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta. Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli? No, è una squadra con la maglia nera righe blu. Ah, anch'io giocavo in una squadra con la maglia nera righe nere. Che maglia è? Scusi. Niente, giocavo a torso nudo, e allora? Ma va via, nigger. Che brutta lingua, mi scusi. Va via, nigger, che brutta lingua. Poi,

0: Nicola, scusi, Nicolante. Vorrei un'informazione.
1: Prima deve comprare il giornale, poi do l'informazione. Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia
2: quale?
1: Mi dia la Gazzella dello Sport.
2: Che giornale è?
1: Giornale sportivo.
2: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
1: Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però Il Giornale, Il Giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio figlio. Cane, cane. Noi abbiamo fantasia.
2: Ma va via, nigger.
1: Amo. Guarda, sto anch'io parlando come voi adesso. Sto imbarbarendo me mio medesimo. Guardi, vado via, tanto...

0: se c'è un giocatore con i manganelli. Adesso se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete?
1: Squadra mobile.
2: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra.
1: Ehi, m'han portato giù in ritiro. M'han portato giù in ritiro.
3: M'han portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Tieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon.
2: Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla. Dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede. Slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa: "Wey nigger, sa che?" Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni. Sa che? Dimmi. Dimmi su, dai, sa che? Espulso.
1: Ma sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a palesare, ma anche a chiedermi Kiss.
4: Sono un mediano di nome Abdul.

0: 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le donne non preparano la valigia, preparano il non si sa mai. Radio Birichina e non si sa mai che sorprese avrai. Birichina.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti, Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao, sono Giulia, chiamo dalla provincia di Padova e ascolti mia pelle. Vorrei dedicare a mamma Tele e papà Gianni Summertime di Janis Joplin. Grazie, ciao.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Sono Maurizio di Porto Mantovano, Mantova, 24.000 baci di Celentano, vi ringrazio, siete troppo bravi, buona giornata.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina, vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Freddie Mercury, Love Kills. Grazie, buongiorno.

Buongiorno Radio Birichina, Massimo da Torbaglianica. Mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, Come passa il tempo di Maurizio Vandelli. Grazie, passate un buon tempo e una buona estate a tutti.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Daniele di Verona. Sono in auto, stiamo andando a Campo Fontana e stiamo ascoltando Radio Birichina. Mi piacerebbe sentire la canzone di Peppino Di Capri, Don't Play That Song. Grazie.

Ciao Cristina, sono Daniele Dalumigo, vorrei ascoltare la canzone Uno sguardo verso il cielo delle Orme, dedicata a mia moglie e a tutto il gruppo dei miei vecchi amici. Ciao, ti ascolto in FM.

non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770. 393 7366 770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e un minuto.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ.

0: e Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Dall'Etna fumo nero sul turismo. Quinto giorno di stop dei voli causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Gianna di Vicenza. Per cortesia, vorrei dedicare una canzone, Mi ritorni in mente, di Lucio Battisti, e lo dedico a un ragazzo di Pisa che l'ho conosciuto in vacanza nel 1970 in montagna e mi dedicava questa canzone. Grazie, siete molto gentili, arrivederci.

Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto da Udine in FM. Vorrei ascoltare Another Breaking the Wall, la parte 2 dei Pink Floyd. Grazie e buona giornata a tutti i birichini. Ciao.

0: agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna. Più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
4: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Ciao Radio Birichina, sono Laura, vi ascolto dalla provincia di Vicenza, vi ascolto in FM. Oggi è venuto a trovarci il nostro amico Sberze Marco e volevo dedicare proprio a lui una canzone di Raff, Ti pretendo. Grazie e buona giornata a tutti.

Il vantaggio di trascorrere le vacanze in casa sta nel fatto che ciascuno è libero di fare quello che gli pare. Non esiste una vacanza più rilassante. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. In questa

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Birichina. Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-7366-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Con Reco Heat Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti birichini, siamo in viaggio. Vorremmo Waka Waka di Shakira. Saluti da Monica.
2: Ugo.
1: Ciao, buona estate, vi ascoltiamo in FM. Viva Radio Birichina.
3: During a

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Buongiorno, sono Maria Teresa, telefono da Bologna e vi ascolto in FM. Vorrei richiedere una canzone di Amedeo Minghi, L'Immenso, e dedicarla proprio ad Amedeo perché oggi è il giorno del suo compleanno, a questo grande melodista della musica italiana con tanto affetto e stima. Grazie, buon lavoro a voi.
2: Il vantaggio di trascorrere le vacanze in casa sta nel fatto che ciascuno è libero di fare quello che gli pare. Non esiste una vacanza più rilassante. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: siamo Lisa e Alice di Maleo, in provincia di Lodi, vi ascoltiamo in streaming e dato che il 3 di agosto la mia bimba ha compiuto 4 anni e è innamorata di questa canzone, volevo farle ascoltare.
1: Buon vento!
0: Buon vento di Alfa e Giovanotti, grazie mille e buona giornata a tutti.

Ciao a tutti voi, sono Laura e chiamo da Colceresa, Molvena, provincia di Vicenza. Vi ascolto in FM e vorrei, se possibile, ascoltare la canzone e la dedico a mio marito che da 3 mesi non c'è più. Grazie a tutti voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao, vorrei ascoltare Crazy Train di Ozzy Osbourne. Sono della provincia di Lodi e sto ascoltando tramite lo streaming. Maurizio.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 59 minuti. Birichina.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: splendida del parlare con gli occhi è che non ci sono errori grammaticali. Gli sguardi sono frasi perfette. Radio Birichina, anche la nostra musica lo è.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento flash di metà giornata. A Catania continua l'emergenza cenere dall'Etna. I voli sono stati sospesi fino alle 18. Poi si vedrà come sarà la situazione per l'eventuale ripresa del traffico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi durante le proprie vacanze. Ha detto: comprendo la preoccupazione, che è anche la mia, di un rientro dalle vacanze con rischio di ulteriori rincari a causa delle guerre, ma finora il governo è sempre intervenuto tempestivamente per dare una mano. E intanto il vice premier Salvini ha lanciato una proposta in manovra economica: chiederemo un contributo alle banche del 5% degli utili. Sentiamo Salvini.
3: Se noi chiederemo, e noi come Lega lo chiederemo, e sono convinto che l'intera maggioranza ci accompagnerà, un contributo triennale alle prime 10 banche italiane su un utile di 30 miliardi, se ti accontenti di un 5%.
2: Se ne andrà.

0: A tale età di 73 anni, Fiorenza Marchegiani, l'attrice era nata a Osimo nelle Marche nel 1953, si fece conoscere al cinema partecipando al film di Massimo Troisi Ricomincio da tre, dove interpretò Marta. Sport in cerca di medaglie ieri per l'Italia agli europei di nuoto, Quadarella oro negli 800, Martinengo d'oro e Ceraswolo bronzo nei 100 rana, nei 100 stile libero bronzo a Sara Curtis. Due ori anche agli europei di atletica a Birmingham, Batocletti si è confermata nei 5000 metri, Maiori ha conquistato il bronzo, Marcel Jacobs purtroppo si è dovuto ritirare in finale per un infortunio. È tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it. We'll be right back.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393 7366 770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393 7366 770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao!
2: Siamo un gruppo di amici e vi stiamo ascoltando da Milano. Vi chiediamo di mettere Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno a tutti, voglio dedicare al mio amoroso Federico Selli di Vasco Rossi. Grazie, buona giornata.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: I veri viaggiatori non sono persone ricche, ma curiose. Non sono alla ricerca di comodità, ma di novità e sorprese. Radio Birichina. No problem.
2: Ciao Birichini, Giovanni da Mantova in FM. Vorrei ascoltare qualsiasi pezzo di Giuni Russo. Ciao, grazie.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate a un altro gusto con Radio Birichina.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Un buongiorno dalla provincia di Salerno. Vorremmo ascoltare la canzone di Ron. Un saluto da parte da Trottolina per Peppe. Buona giornata.

0: la mia dolce metà Sonia, San Luca, di Luca Carboni e Cremonini. Grazie Berichina.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770, Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Aura, chiamo da Modena e ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Smokket in Your Eyes cantata dai Platters. Un augurone di buone ferie e tanta salute a tutti voi. Grazie, buonasera.

0: Andare sulla Luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi. Qualunque sia la nostra direzione, buona estate. Da Radio Birichina.
1: Ciao Birichina, sono Massimiliano di Carano di San Marco, ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Oi di Gloria Estefan. Grazie mille.

0: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condomini o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Birichina.
7: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: Oggi vi portiamo a conoscere veramente un bellissimo angolo d'Italia. È conosciuta come la città dei papi, poco più di 20.000 abitanti, ma veramente un gioiello nel cuore della provincia di Frosinone. Benvenuto a Daniele Natalia, sindaco di Anagni.
9: Buonasera, buonasera ai telespettatori.
8: Allora, diciamo subito che magari Anagni non è proprio sulle principali vie di comunicazione per il turismo convenzionale di massa, però devo dire va scoperta assolutamente.
9: Allora, noi abbiamo operato un'attività di trasformazione negli anni per fare in modo che Anagni non fosse solo una città da vivere nel cosiddetto muovi e fuggi, ma di avere anche la possibilità di stare in modo stanziale per qualche giorno, anche perché è una città storica, la città dei papi, in quanto sede papale di ben 4 papi, tra cui il più famoso Bonifacio VIII con l'episodio dello schiaffo. La città si è man mano adeguata a dei flussi sempre più importanti anche dopo post-Covid con il turismo di prossimità, e siamo passati da una media di circa 20.000 presenze turistiche l'anno del 2018, oggi siamo quasi a 100.000. Questo grazie anche al progetto dell'albergo diffuso, che ha permesso, diciamo, la possibilità di pernottare nel centro storico attraverso questa rete di B&B affittacamere, che ha reso veramente più confortevole la visita della città.
8: Allora, ai nostri ascoltatori l'invito a visitare Anagni, e grazie al primo cittadino Daniele Natalia che è stato con noi. Buon lavoro.
9: Vi aspetto con vero piacere da Anagni. Arrivederci, a presto.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Birichina, buongiorno, volevo fare intanto i complimenti a tutto lo staff perché da moltissimi anni che vi ascolto e siete sempre stati perfetti. Volevo ascoltare in FM da Marghera, provincia di Venezia, è Bella di Giovitorno. Vi auguro nuovamente complimenti, grazie.

Ciao, sono Tiziano e vorrei augurare al mio amore che oggi compie gli anni, così è la vita di giovanotti, e chiamo dalla provincia di Verona, San Bonifacio, e vi ascolto in FM. Ciao Berichini, ciao!

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao, sono Asia, sono di Varese e vorrei ascoltare Désolée di Anna Pe.

Ciao a tutti, birichini, sono Gianni, vi chiamo da Broni nell'Oltre Po' Pavese e volevo ascoltare una bellissima canzone di uno degli Emerson, Lake and Palmer, qualunque. Ciao,

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Let's go! Da Mediaworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Mediaworld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. Mediaworld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: La mente ci fa capire quanto

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su itra.once.com. eOnce, smart, green, always on. eOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Siamo da Abano Terme, provincia di Padova. Vorrei ascoltare la canzone di Angiolina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, per dedicarla a mia moglie che compie gli anni. Grazie.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Attenzione, comunicato importantissimo. Sono sempre io che ogni tanto vi vengo a salutare per ricordarvi una cosa importantissima. Perché in estate abbiamo bisogno, abbiamo voglia di grande musica e anche di cantare a squarciagola, perché no? E allora sapete cosa facciamo noi di Radio Birichina? Beh, facciamo uno dei tour più amati di sempre, perché torna anche quest'estate e più precisamente martedì 18 agosto la carovana di Radio Birichina sbarca a Jesolo con cosa? Con Ieri, Oggi e Sempre. Dalle 21 Piazza Milano di Jesolo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. Dobbiamo ricordare che sul palco a guidare la serata come due capitani ci saranno le voci inconfondibili di Giovanni Zani e Roberto Di Birichina. Pronti a presentarvi un cast incredibile, dalla favolosa Orietta Berti alla grinta direttore. E poi c'è Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Piretti, Kelly Joyce, Renzo De Delfini e Consuelo. Insomma, un viaggio musicale chiamato Ieri, Oggi e Sempre, ma sempre con Radio Birichina, mi raccomando. L'appuntamento è per martedì 18 agosto a Jesolo, Piazza Milano, ore 21. Ingresso completamente libero, quindi non avete scuse. Ringraziamo ovviamente in modo speciale il comune di Jesolo.

Buongiorno Bellettina, chiamo dalla provincia di Belluno, vorrei ascoltare la canzone di Vasco Rossi, ciao, grazie, arrivederci.

0: Marchina.
1: Time. Ora. Sono le 15 e un minuto.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusu, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
1: Andiamo a caccia dei grandi ristoranti del nostro territorio. In nostra compagnia c'è Barbara Guerra, titolare dell'Osteria Madonnetta di Marostica.
2: La nostra realtà quest'anno festeggia i 130 anni di storia della nostra famiglia. Nel 1904 il nostro bisnonno, la più

0: stata la nostra bisnonna e da allora è sempre stata gestita da famiglia. Inizialmente era proprio una vera e propria osteria, addirittura c'era una grande stufa dove mia nonna riscaldava i pasti, quello che noi in dialetto chiamiamo le pignatee, per gli operai che arrivavano un po' da tutto il territorio di Marostica, addirittura le colline. Mia nonna gestì solo con mescita di vino, poi noi nel 2000, un cugino anche prima di noi, nel 2005 i miei fratelli Sandro, Vladimiro e io abbiamo, come dire, insistito con la nostra mamma Anna Maria che iniziasse a fare qualcuno dei suoi piatti, e il nostro papà che ancora ci aiuta come galoppino e ci aiuta nelle spese, e quindi siamo qui con una cucina molto semplice, cucina del territorio, piatti semplici, piatti stagionali. Abbiamo addirittura una mia cara amica, una donna del sud, una donna molisana, un tecnologo alimentare che ci segue in osteria cercando di fare piatti cotture semplici, cotture tradizionali ma veloci, cercando di, come dire, di esaltare il gusto, i sapori degli ingredienti.
1: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
2: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Padova ha graffiato per voi Massimo Artusi.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

salve, sono Paolo di Sondrio, in vacanza a Chioggia. Vorrei dedicare 1000 giorni di te di me a mia moglie Ines, a cui voglio molto bene. Grazie.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ed eccomi qui, ogni tanto busso alla porta e Radio Birichina mi apre. Se avete voglia di staccare la spina e regalarvi un weekend da favola, dal 27 al 29 novembre salite a bordo con noi per un weekend d'avvento indimenticabile. Volete sapere cosa faremo? Ci tufferemo nella magia dei mercatini di Natale di Lubiana e Nova Gorica. Passeggeremo sulle sponde del favoloso lago di Bled e ci godremo una serata scintillante al casinò.
2: Lì sì che ci si diverte, eh?
1: E come sempre, dove c'è Radio Birichina, c'è grandissima musica e un mare di divertimento. Tutto questo, ascoltate bene, a soli 449 euro a persona, coccolati in un hotel a 4 stelle. Occhio al calendario però, amici miei, l'offerta è valida per le prenotazioni entro il 31 agosto, quindi non riducetevi all'ultimo minuto perché poi si sa i posti. Ciao ciao! Chiamateci allo 0423-7367, lo ridico per sicurezza, 0423-7367. Io ho già la valigia pronta, e voi?

0: Let's go! Da Mediaworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Mediaworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. Mediaworld.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il vino è un nemico dell'uomo. Chi fugge davanti al nemico è un vigliacco. Radio Birichina. Cin cin.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Ciao Radio Medicina, sono Federica, vorrei dedicare la Donna Cannone al mio grandissimo amore, ti ascolti da Sant'Agnese.
1: Butterò questo mio nome.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Lo spettacolo itinerante estivissimo della vostra Radio Birichina, vale a dire ieri, oggi e sempre, tornerà anche in questa estate caldissima 2026 a Rosolina Mare. Il 21 di agosto sarà di venerdì in Piazzale Europa a partire dalle ore 21. Con ingresso libero, Roberto di Birichina ed io vi presenteremo Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly, Joyce, Gian Pieretti, Renzo dei Delfini con Consuelo e Seltzam. Venerdì 21 di agosto, non prendetevi impegni, dovete essere per forza dei nostri a Rosolina Mare con inizio alle ore 21 e ad ingresso libero. Non si paga assolutamente niente. Ogni qualvolta noi organizziamo e arriviamo nelle piazze, non si pagano i nostri spettacoli. Ringraziamo naturalmente il comune e la Proloco di Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Venerdì 21 agosto, Piazza Europa, Rosolina.

0: Radio Birichina, vi ascolto sempre, sono Bea da Milano. Devo dedicare al mio fidanzato Filippo la canzone Mi sei scoppiato dentro al cuore.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

Ciao Roberto, dalla provincia di Pordenone, se puoi mettere Perfect di Ed Sheeran dedicato alla moglie Daniela, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 0 minuti. Birichina.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Cortina Traffico.
1: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani. Attenzione, comunicazione molto importante che riguarda i supermercati Prix.
2: Sì, perché sabato 15 agosto, Ferragosto, nessun problema per fare la spesa, perché tutti i supermercati Prix sono aperti fino alle ore 13.
1: Quindi una grossa opportunità per tutti gli amici che devono fare approvvigionamento anche nel giorno di Ferragosto, fino alle 13, aperture di tutti i Prix.
2: Fatti furbo!
1: Vieni Quix!

Ciao Radio Birichina, chiamo da Bergamo e vorrei dedicare alle ragazze Luzzana, Tesori, Anna, Simona, Mara, Happy Don't Stop Me Now dei Queen, anche al mitico Topo Gigio detto Robinson. Ciao Birichini.

0: venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.

Buon pomeriggio, amici di Radio Birichina. Voglio fare gli auguri, vi ascolto in streaming dalla Puglia, mi chiamo Angelo. Voglio fare gli auguri a un grandissimo, una leggenda della musica mondiale che oggi compie 77 anni, Mark Knopfler, leader dei Dire Straits. E vorrei richiedere il brano Money for Nothing. Grazie.

Ciao, siamo Angela e Maria Pia, stiamo ascoltando in FM in provincia di Vicenza. Oggi è il compleanno di nostra mamma Monica e vorremmo dedicarle come un pittore dei Modà. Grazie.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alessia, vorrei sentire

Ciao Radio Birichina, sono Valeria, chiamo da Cornino di Forgaria in provincia di Udine. Oggi è Cornino, compie gli anni, una bella ragazzina venuta dalla Francia, Penelope. Voglio dedicargli una canzone di Annalisa. Fagli gli auguri, che cresca sana, bella e forte. Mandi e grazie.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

Ciao Birichina, stiamo andando a Porto Rose ad un concerto di Tony Alley, quindi vorrei una canzone di Spandau Ballet. Grazie, ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: Sono le 17:00.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presenta

0: e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto 1944 in provincia di Lucca furono assassinate 560 persone. In Colombia occidentale proseguono gli interventi dei soccorritori in seguito alla sisma che ha colpito il paese. Si scava tra le macerie per cercare i superstiti. A Cali il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Si cambia argomento. Con Wonder Pictures arriva nelle sale cinematografiche italiane Robin Hood, Il prezzo del sangue, inseguito da chi punta a vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce. Robin Hood intraprende un ultimo viaggio che assume i contorni di una espiazione. Diretto da Michael Sarnowski, ad interpretare il celebre personaggio è Hugh Jackman. È tutto.
0: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.

da Ferragosto 3, via, esageriamo un po', con le due perle. La prima, Gashpati, pezzo del 1988, Etienne. Questa è la prima perla di oggi pomeriggio. E poi la seconda è un brano del 1969, la voce di Sua Eccellenza Miles Primitives. Il brano che ascoltiamo come perla è Tu sei bella come sei, canzone che lui ha cantato, se non ricordo male, in coppia ai Showmen a Sanremo nel 69. Bene, queste sono le due perle di oggi di Roberto. Un abbraccio forte a voi e viva la vita. Diamo un saluto anche a Betty che sta in regia. Ciao!

0: ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Udine. Voglio dedicare a mio amico Vittorino, Ship of Fools di Robert Plant. Grazie, buongiorno.

0: Fuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Si chiama complicità ed è la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro. Radio Birichina, complice perfetta dei tuoi desideri.
3: Birichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua, 38 euro 035 83 17 91.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Giovanni, chiamo da Susegana, provincia di Treviso. Gentilmente volevo ascoltare One Is Love di Jones, me la dedico a me stesso, ok? Grazie mille, buona

siamo Jorge e Alessandro da Imola e vorremmo dedicare una canzone, Total Eclipse of My Heart, di Bonnie Tyler, a tutti gli amici Eva e Victor che sono in Spagna per vedere l'eclipse e che ci ascoltano di là. Ciao, un bacio!

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Giallo, visto che te mi stai molto simpatico, sono Leo, tuo fratello. Vorrei tanto farti ascoltare questa canzone perché è una canzone secondo me di amicizia e molto estiva, e ti ringrazio molto. È Caramello, vengo da Cesena, ciao Lollo.

Ciao, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Varese. Io e le mie sorelline vogliamo fare i migliori auguri di buon compleanno alla nostra mamma con tanto affetto, con la canzone Sei un pensiero speciale di Ramazzotti. Grazie e un augurio a tutti quelli che compiono gli anni oggi, mamme e non mamme.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao, sono Roberto. Volevo sentire un pezzo dei Pink Floyd per me e per tutti quelli della mia età. Grazie.

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 18:02.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Le notizie di Radio Birichina.
6: Bentrovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia, il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18:40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso, a Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli. Calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto.

0: frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao da Monica da Busto Garolfo, volevo dedicare brano di Jovanotti e Love You Baby ad Alberto, quello che è venuto con me, con sua mamma, sua sorella, in elicottero. Ciao, ti voglio.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

di Berichina, sono Federico di Montichiari, provincia di Brescia. Oggi, se possibile, vorrei ascoltare Don Lumbeck in England degli Oasis. Ciao Radio Berichina, ti voglio bene.

0: Amici di Rosolina Mare, abbiamo qualcosa da comunicarvi.
1: Allora, lo spettacolo itinerante della vostra radio birichina, vale a dire ieri, oggi e sempre, tornerà in questa splendida località marina il giorno 21 di agosto in Piazzale Europa a partire dalle ore 21. Cosa succederà?
0: Succederà che tu assieme a Roberto presenterete delle stelle della musica italiana.
1: E certo che sì, avremo Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini con la meravigliosa Consuelo.
0: Quindi venerdì 21 agosto, se sarete in vacanza, vi aspettiamo a Rosolina Mare in questa bellissima città, magari arrivate un po' prima per fare una visita. Dalle ore 21 in Piazzale Europa ci sarà ieri, oggi e sempre lo spettacolo di Radio Birichina. Ringraziamo
1: il comune e la Proloco di Rosolina Mare Rovigo, l'ingresso è naturalmente libero, non si paga!

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Birichina. Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
4: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: graffiato per voi,
1: DJ Matteino. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 59 minuti.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4

0: Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100,000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo, la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
3: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
2: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera a tutti, birichini, sono Andrea, ascolto questa sveglia da radio da Torino e volevo sentire di Bob Dylan la canzone Mozambique e dedicarla alle vacanze. Ciao a tutti!

0: Ciao Radio Birichina, sono Ettore da Este. Vuoi o per cortesia ascoltare una canzone di Casa Cavour? Devi sapere, grazie e intanto auguri per il Ferragosto a tutti quanti, specialmente allo staff, tutti quanti, ciao.
1: Devi sapere, ancora sorridere,

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica

mi sono alzato, ho camminato e sono ancora pazzamente innamorato. Che notte infame, non ho mai dormito, nella mia mente continuamente tu, continuamente ma sempre di più. E poi per strada

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Berichina. Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Berichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Enrico Dall'Ascelli e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gianni Pettinati, Bandiera Gialla. Me la fate ascoltare? Ciao.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Piero e Stefano, ti ascoltiamo in streaming da Nespoledo, comune di Lestizza, provincia di Udine. Vogliamo dedicare a Luca e Valentina, i nostri amici che si sposeranno, The Eye of the Tiger. Grazie e tanti auguri ai nostri amici.
1: Auguroni.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Buonasera, mi chiamo Marina e telefono dalla provincia di Ferrara. Per cortesia vorrei sentire una canzone di Gianni Bella, Non si può morire dentro. Grazie, buonasera.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Birichina. Radio Birichina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore soleggiate molto caldo al nord, con valori in pianura che ancora superano i 35 gradi. Qualche temporale di calore sarà però possibile sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale, mentre basso sarà il rischio di coinvolgimento delle pianure. A seguire fino a Ferragosto poche novità, ancora tanto sole molto caldo, poi però sembrano arrivare correnti atlantiche più fresche da nord-ovest che a partire da domenica porteranno temporali anche in pianura e seguiti da un calo delle temperature che sarà apprezzabile nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: know you wanna my kind.
1: Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.

Anna da Vicenza, potete per favore mettermi la canzone Tasmin Archer? La dedico a tutti quanti, augurandovi una buona serata. Ciao e grazie.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un giorno mi sposerò. Non posso essere felice tutta la vita. Radio Birichina. Si scherza, eh?
3: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

0: Ciao Radio Birichina, siamo Flavia e Beppe da Brescia, ti ascoltiamo in FM e ti chiediamo la canzone dei Nomadi, Trovare Dio. Ci ricordiamo del nostro amico Lucio.
1: Porta il mio biplano, lenti che insegni il valore, ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo radenti da circa

0: Chechina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire

0: campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da un

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: serata, sono Pedro, Reggio Emilia, per ascoltare canzone di De André con la PFM, Bocca di Rosa, e saluto tutti quelli che stanno mangiando, buona serata.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

ascoltare la canzone di Bobby Soul, quella lacrima sul viso. Ti ascolto in FM dalla provincia di Cremona. Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Cinzia. Un saluto e ciao a tutti i Bilkin. Buonasera.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-7366-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Berichina.
6: È più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata. Radio Birichina non inganna mai. Semplice pure come la senti. Berichina.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Amore, piccolo problema.
9: Che succede?
8: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
9: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
8: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
10: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel. 035 83 17 91.
11: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Radio Birichina. Grazie per voi, Andy Mancuso.

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: Buonasera, sono Giuliano da Bassano. Vorrei ascoltare la canzone delle Orme, Amico di Ere, e vi ringrazio tanto. Saluti.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao, mi chiamo Marco. Vorrei dedicare questa canzone di David Bowie, Space Oddity, a tutti i carabinieri d'Italia che questa sera stanno lavorando, come me e il collega. Grazie e buona serata a tutti.

Ciao Radio Berecchina, Paola in vacanza a Riccione. Mi piacerebbe sentire una serata insieme a te di Johnny Dorelli. Grazie e buona serata a tutti, grazie.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Buonasera Radio Birichina, Paolo da Mantova, dedico Mona Lisa, Mango alla mia innamorata Paola, che domani partiamo per il mare. Buona serata.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Arianna, ma ti consente di cogliere milioni di colori in un viaggio in bianco e nero. Radio Birichina, ricettiva di natura.
1: Birichina. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Buonasera Radio Birichina, sono Marzia da Verona, vi ascolto dall'app del telefono. Voglio sentire Notte di Ferragosto di Gianni Morandi. Grazie, buona serata.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
4: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 0 minuti. Birichina.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: bianche. Le bombe non sono mai intelligenti. I campi non si seminano con le mine e non si combatte per la pace con la guerra. Radio Birichina. Pace sempre. Birichina.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Un soffio di musica spazza via qualunque pensiero che non emoziona. Buona serata da Radio Birichina.
1: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
2: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
1: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

mezzanotte e due minuti.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: in forma sbadigliante. Buonanotte, Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: La notte con noi è birichina.
1: Un gabbiano che vola via, la tua bocca è già sulla mia.

prima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto

Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: mio prova costume. Ma in quella pigiama sono infallibile. Buonanotte da Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. È mezzanotte e 59 minuti.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari, in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Sulla sospensione del trattato di Schengen fra Italia e Spagna, domani ci sarà l'audizione in commissione del Ministero dell'Interno Piantedosi. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, segretario di azione Carlo Calenda.
2: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia, e non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
1: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

c'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Oh,

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.